0: sani alfa ola tintenku yo nai otawira sire beruboy kankutoko udura dio no asnado ohaba ela banira be wodi be batti be fubutu tinno fa bomu nai makko dewi hande kanji nai kanu owujira asawe jimma fa gure gujjo umaru tawade sokumura fa wuro gujjo umaru tonnu nai debbi kanji nai di jaha di pita asawe jimma tadari boyke nai di be wujora di kanji nai di fudi latin nai debbi maudi daneji galadi majji ke e mauni wote majje noru mudum e wuddita sedda gonnu noru koy horoy kanki be tokko udura dio no asnado be ela banira be tinno wallita be to nji nay hande no nofu pa bodum nay debbi di fu nay di bo be bi ike di fu di godum deedi di fu di chaawnu delgejo battido on fu to nji di on bawa matini dum gollora dio no asna battido on fu on bawa ko matini dum noddo lambaji mabbe di do banji e go jeego e jeenay banji e jeenay jeego didi didi e go dum bo noddo ngado banji e go nay e jeetati jeetati e tati banji e jeetati jeego e didi 01 48 83 08 62 dum bo noddo ngado 01 69 09 66 21 fabanu kanko sani alfa tenku jo nay o tawira berubo o elata banira be tinno wallitamo o heba o yita nay makko di
1: anon geti gamia fai bati bati mudum kesun waranio aidum bango turumbo aidum wodingo sud mada turumbo kade aidunu suka mada madeb mada wato gineji ko hani suka deb wato hani batada sipide biane okwe uluwa tawak masire gamia takwe dalode la naji mapidum ta yidon sudugun spentimu ura doniri fu pa masipide okwe uluwa kanwe gine ko hani bangire butu nonwe glacier ko doye to nafa watede fewata la law iga moko mudum fa petto mudum nonwe kede bangide pande bangide e kade mbokede jogide fere fere mudum butu a hebanu noye dunum bokarin bokoji mawdi bitedi valizi di petto mudum mawko mudum butu e banu noye gude bona iga gude olande fa gude sigan butu atan noye dunum bokada yidum suka debbo bangete don jogo boko prunga woggo dele di meden bene butu hani jaha nokku enem pare nun jidda suka mada mabangete mada fado burde wodugo burde bo jangay dedu namen da manto jangi hadi nokku ne do nun hani jaha turum bokalen ta won de sud mada hadi waylo wi bulina dia mada goddo anana a jongi goddum kanti mun non ko wite chofu o kede perenti do en ko nafa watite fere fere e gibe mudum kanti mun noy gobele bokade to dia watete a yarira igade chuko fa mo e butu be ci pado de nokku en he loto dum bona iga soga yako janni fa soga yako loba kanti munoe gibe mawde defide to jamanu mokwe wade kanti munoe hakoren amana nangaydi kanti mudum buri woggo ko jidda sodugo butu non sipide okpe olua nesire gamia takwe oto gamudu awawa ngara choda asipito tumbo choda anti ya asipa feri mada gamaji be gonbe chotron no gine ko sipede sipede okwe uluwa ne sire gamyanem erun fali sane sane be bito onjide lamba telefone mabbe nyojom banji ego jena e jego jego e nai jedide jenai jena e jego tudumo banji ego jenai e jedidi nai e tati jego e jetati didi e jetati to onjai oto ga gamya don onjian don sudu gara ko penti doniri donu sipede okwe uluwa

0: Oi, come vai da scuola, guarda? Oi, come vai da congiro? Il non più me con oi, vuoi da chi è malano? Oi, e vai da scuola con qua? Oi, mi da scuola c'è ben bene, vuoi vedo? Oi, e vuoi con qua più oi, vai? Oi, vai che è la bagno di? Oi, vuoi quando va più me con oi? Vuoi chi c'è ben bene, vuoi vedo? Oi, vuoi con qua? Oi, come on, rob me con oi? Oi, so get down again and cayo. Oi, you are quite under quite bandit off. You are quite yamako. Oi, I'm shot here, I think. Oi, I'm at here, I say, yeah. Oi, Bambi might be all quite. Oi, move on while you are dumb. Oi, and then my passy. Oi, we can buy a cave with you know. Oi, and that be my biomaco. Oi, move on window, yeah. Oi, move on my tune, yeah. Oi, oi, I had that be in a mama. Oi, even why could be all quite. Oi, I be in a mama, I don't. Oi, I'm shot here, I think. Oi, yeah, quite the aquas. Oi, for a mouse on the door. Oi, you can die good, I go. Oi, you can die good, I shall be. Oi, oi, you go shy, pull off. Oi, window would be all quite. Oi, window got you guys. Oi.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi